cose vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Diese Woche geht es in der romanischen Minute um die Fußballweltmeisterschaft. Diesen Sonntag sind auch schon die letzten Gruppenspiele und dann geht es los mit der K.O.-Phase. Das Schöne, nicht immer stehen die Grossen neben im Zentrum. Habt ihr zum Beispiel schon einmal vom Vosinha gehört? Es ist der 40-jährige Goalie von der Cap Verde. Und zusammen mit unserem Moderator, Lucas Battista, schauen wir heute auf Cap Verde und auf Curaçao, wo gerade im Moment für Überraschungen an der WM sorgen.
2: Allegra e bundi, bavnia e las minutas rumenches. Qui stefne discurinza su del campionati da Balapé e la WM. 2026 es già de curir e oggi dappertut surprises e gius cia in giun o penso cia quenis ora usce. E reia? Stel dir passionant da Balapé da spöans e pel moment mias tips sun propi nabuns. La WM 2026 est enorm geres persunas pcerme ma granda, cun 48 squadras, que cia finuosa non ho encia me do. Ma giust quist turnier muosa in se, cia cun que poda fatta esser una buona roba. Uscepem squadras cia non vaven encia me gia una possibilitet a participer e il fercun. Las grandas istorges des quist sprims dies venien nempe precis da quellas picnes nazions. Piglienza per exemple Cap Verde. Il paiais o più o meno mezzo milione di abitanti. Qui è sensato più poche persone in certe grandi città europee. E tuttuna ho capito che ho fatto e ho fatto la partita di una vita alla Coppa del Mondo. Qui contro Spagna, campione dell'Europa e uno dei grandi favoriti sul titolo. Ho capito che ho fatto una sensazione con nulla a nulla. Ed il gol. Vosinha, el cum passa 40 anni e un dels più vells giovadurs del turnier, est vantò un eroe dalla not al di. El civava be 50.000 followers su sia social medias e el d'unan di si lotteres rivos un circa 10 milions. Que una sensazion. Ma il Curaçao ho fatto storgia nempe, encio c'è un curius fact, Curaçao su in portugais vules dir cor. Si aveva una greva sconfitta contro Germania, un 7-1, e mi c'era persone di tuce, ma Belgia spem participer, però e non è proprio una grande scossa. Però, giusto qui, Stefano, è mezzo arrivò una risica sensazione con un 0-0 contro l'Ecuador. E là, il goli ha fatto un nuovo record e ha stoppato 15 tir su un gol, un record mondiale in un giro di 90 minuti in una Coppa del Mondo. E con questo, il Curaçao arrivò a conquistarsi il primo punto e ha anche la scossa da passare in avanti la gruppa. Queste storie muossano in sé, che il Balapé non è solo una domanda della grandezza, ma in certo basta ben un po' coraggio e passione, e con questo si arriva a fare robe impossibili.
1: Las Minutas Romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Habt ihr den Namen schon gehört? Wo sind ja? Der 40-jährige Goalie von Cap Verde. Diese Woche bei den Minutas Rumantschas geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft. Nicht immer stehen die grossen Fußballnationen im Mittelpunkt. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista schauen wir heute auf Cap Verde und Curaçao, die aktuell für Überraschungen an der WM sorgen.
2: Allegra e bundi, benvenia in las minutas rumenches. Qui stefne discurinze su del campionati da Balapé. E la VM 2026 es già de curir e ogia dappertut surprises e gius cia in giun o penso cia quenis ora usce. E reia, stel dir passionant da Balapé da speans e pel moment mias tips sun propi nabuns. La VM 2026 est enorm geres persoones pcerme ma granda, cun 48 squadras, que cia finuosa non ho encia me do. Ma giust quist turnier muosa in se, cia cun que poda fatta esser una buona roba. Uscepem squadras cia non vaven encia me gia una possibilitet a participer, eir fercun. Las grandas istorges des quist sprims dies venien nempe precis da quelles pichnes nazions. Piglienze per exempel Cap Verde. Il paese ha più o meno mezzo milione di abitanti. Qui sono sed più poche persone che in certe grandi città europee. E tuttuna ho Cap Verde rivolto per storia e ho fatto la partita di una vita alla Coppa del Mondo. Qui contro Spagna, campione dell'Europa e uno dei grandi favoriti sul titolo. Ho Cap Verde rivolto per una sensazione con nola a nola. Ed il goli Vosigna, el cum passa 40 anni, es un dels più vells giuvadurs del turnier, est vantò un eroe dalla notte al dì. El civava be 50.000 followers sun sia social medias e el d'unen dì si lottere srivò sun circa 10 milions. Que una sensazione. Ma il Curaçao ho fatto storgia nempe, encio c'è un curioso fact, Curaçao sun portugais vules dir cor. Ziava una greva sconfitta contro Germania, un 7-1, e mgeres persones dito c'è, ma Belgiens ben participer, però i non è proprio scena grande sciossa. Però, giusto qui, Stefna, è mels rivò una risiga sensazione con un 0-0 contro l'Ecuador. Erlo, il goli, ha fatto un nuovo record e ha stoppato 15 tir sul gol. Un record mondiale in un giro di 90 minuti in una Coppa del Mondo. E con que, o Curaçao arrivò da conquistarsi il primo punto e ho anche la chance da passare in avanti la gruppa. Queste storie muossano in sé, c'è il balapè non è bene una domanda della grandezza, ma c'è tanto basta bene un po' coraggio e passione, e con que si arriva a fare robe impossibili.
0: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Radio Futuro. Il Radio da Cheo.
3: Viertel ab drei ist es und wir geben einen Blick auf die Strasse.
0: Verkehr.
3: Und zwar auf der A13 Kur San Bernardino bei Höhe Brunnen ist die Ausfahrt aktuell in beiden Richtungen gesperrt wegen einem Unfall. Dort brauchen wir also ein bisschen Geduld. A13 Kur San Bernardino bei Höhe Brunnen, dort ist die Ausfahrt in beiden Richtungen gesperrt aktuell.